su Radio Carnaval. Una pausa, una pausa, una pausa, una pausa. Esa, pausa. Pausa. Pausa.